0: sua solita gusta.
1: Caccio rispondi.
2: Battalion 28 Tower 28 responding.
1: That's 3 3 W responding.